Ang debubala debrumani korang bari sabza kena samong tangsha hanyo hai sing kanai palyakya kabani mari kisin kanai tong di telogi tong di payashak jaratui.